poi d'improvviso finivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.

sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono